l'articolo. Mentre Arianna si lamenta che ogni giorno è come andare al patibolo. E io mi sento vagamente ridicolo. Perché mi domando cosa c'è davvero sotto al vestito. Un buco. Filippo si annoia e vorrebbe partire in anticipo. E sto in fila alla cassa, ho di nuovo scordato il basilico. E tutto questo mi sento sempre più ridicolo.

Poi non sai che è successo ad Antonio quando era sull'autobus. L'hanno trovato per terra, sdraiato, a ridere. Forse si è reso conto di cosa c'è davvero. Gli è venuto un pensiero, è finito.

Savor in amore scivolo. Non ho dimenticato di credere. Le forme rotondo copulare con l'acqua. Non avete paura del domani. Riflessioni del canale sul soffitto argento. E soprattutto non dimenticate

0: cosmonauti, interpoli, astronauti, diesel, cosmo, aviazioni, nauti, politi, politi, cosmogeni, astronauti, cosmo, astronauti, kerosinga, cosmonauti.
1: Tonici, tequila, hashi, internet e unitas. Motorul, CSGB, batorul, acehev, smehi, high-techi, cosmogus, nuca, high-techi. Karakuli, krimpis, kautehot, ku